0: Lego palà, mette sole in bocca sa mamma. Amma ya maga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà in prego palà, mette sole in bocca sa mamma. Amma ya maga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Papà in prego palà,
1: sa mamma in prego palà.

0: sono le 19:06. Questa è Radio X Italia X. Ciao Zach.
1: Ciao ragazzi, bonsoir, bella Maurice. Siamo partiti alla grande.
2: Ehi ragazzi, ciao.
1: Siamo tutti mondialati.
0: Siamo con un Vasco Rossi, secondo me era più che altro
2: necessario, dici tu.
0: Che tu volevi ricordare l'82, un Paolino Rossi. 82 Zacco, 82.
2: Voi vi rendete conto come siamo messi? Che dobbiamo andare agli anni 80 per parlare di calcio azzurro.
0: No, vabbè, possiamo pure rimanere al 2026, perché dall'82 al 2026 nel calcio italiano il calcio scommesso è rimasto.
2: C'è il calcio zozzo
0: e c'è pure il calcio zozzo. Caro Zach, vedi che lui
2: è la truffa,
0: c'è di tutto. La bastonata,
1: proprio la parola baston. Però vogliamo sfatare questa cosa dei mondiali. L'Italia che tutti hanno deriso, siete usciti, detto ragazzi, con calma,
0: sinceramente
1: con calma, la piglierete tutti in quel posto, uno vince alla fine. Poi facciamo i due conti, tutti questi che si vantano, siamo stati sempre tutti mondiali. L'Italia ha mancato il primo mondiale, quello del 1930,
0: vinto dall'Uruguay,
1: poi è saltato quello del 54 e questi ultimi tre. L'Italia su 23 tornei ha saltato 5, quindi in 18 mondiali l'Italia ha vinto 4 mondiali.
0: Quindi
1: a confronto di una media che ne vince una ogni 4 anni, in confronto alla Germania che se ne gioca tutte, cioè stessi mondiali alla nostra.
2: Troppa matematica, Zach.
0: No, troppo matematica.
2: Sì, matematica. È stata ammazzata, non partecipa 3 volte di fila, dai.
1: Però
2: diciamo che l'abbiamo assorbita adesso. È passato un po' di tempo, adesso si seguono le partite, bene o male, inizia a uscire fuori una squadra di là, un'altra esce di là, un'altra uscirà domani mattina, forse. È sicuro.
1: Ma qualcuno vuole ricordare?
2: Una passa e una esce.
1: Ma scusate, ma la Germania quando gioca di nuovo la prossima partita?
0: Vabbè.
1: Si sa? Non si sa.
2: Loro si sono fatti grosse risate.
0: Nagelsmann.
2: L'Italia non si riuscì.
1: Cioè ragazzi, dai.
2: Quindi ci sta che adesso sta? Noi
1: come soggetti va? Del genere vogliono perculare a noi che alla FIFA, come ho detto,
2: siete il bianco nero, esce anche per la nazionale,
1: siamo lì alla porta.
2: Non vuole accettare.
1: I prossimi saranno i francesi.
2: Difficile, bravo.
0: Difficile, sì, i francesi.
1: Spagnoli stasera.
2: No, spagnoli.
1: Con l'Austria, che mi dite?
0: Con l'Austria.
1: Attenzione ragazzi. Io provo di calci di rigore oggi.
0: Parla un po' la corona.
1: Vedo lo scoop.
0: Vedi lo scoop.
1: La Spagna, tanto faccio cacare comunque al tip kick. La Spagna vince 5. La Spagna perderà 5-4 ai calci di rigore.
0: Dillo Zacchi, che non becchi. Non becchi, non ne becchi una di partita. Io, vabbè.
2: Siamo messi
0: ogni
2: male tutti, ragazzi.
1: Zitto. Si è trovati i primi 6-5.
0: Ma nelle retrovie. Diciamo
2: il meno peggio delle retrovie. Però sempre retrovie, basta per salire su.
0: Ma a dire la verità, guardando pure i tip di quelli che stanno ai primi posti, loro sanno qualcosa che noi non sappiamo. Come fanno a beccare certi, per esempio le prime partite, non si poteva. Puoi mai immaginare che un campionato in America, e l'America passa?
1: Ma lo sai che cosa?
0: Sembra il Sud Corea.
1: Dove sono rimasto scioccato, ho fatto un tip, come si dice in italiano? Un tip. Svizzera-Qatar, ci avevo messo 1-1, dice, ma chi cazzo, 1-1, va tanto, ormai è peggio perché
0: l'ho beccato,
1: cioè uno dei risultati, poi la sfiga totale.
2: Vedi,
0: Dopo di quello non ha preso più niente.
2: Ragazzi,
0: che prendiamo noi è il buon sound, perché ogni primo giovedì del mese qui su Radio X Italia X, a parte le chiacchiere, fa buon sound. Oggi è pieno.
2: Oggi abbiamo una scaletta ottima, anni 80.
0: E ti dico, Paolino Rossi,
2: 80, per questo motivo siamo partiti appunto con il Vasco. Cosa c'è? 1985 era proprio il periodo dove il Vasco era stato anche in gattabuia.
1: Il Vasco?
2: L'avevano ingabbiato perché aveva con sé un controllo automobilistico della Guardia di Finanza, se non sbaglio, aveva un po' di stupefacenze. a portata di mano, quindi è stato poi, diciamo, ingabbiato.
1: Cosa che capitano?
2: Ci sta che...
1: A chi non è mai capitato?
2: Ecco, appunto, noi siamo un giorno sì, un giorno no, bellissimo. Invece adesso passiamo a Ligabue, un altro elemento che ha pubblicato il suo album, a dir la verità il primo nel 90, però è un brano comunque creato nell'89, quindi fa ancora parte del, se vogliamo, di quegli anni lì 80, che è Piccola Stella Senza Cielo, Ligabue. Iniziamo un po' soft, vai.

0: del Romano. Grazie Roma. Ma non è il brano, non è quello. Questo è questa insostenibile leggerezza dell'essere. Zacco, Milan Kundera.
1: Chi è Milan Kundera?
0: È appunto
2: Milan. È ciao. Uno spiazzato
1: Milan
0: questo
1: Kundera.
0: Questo è il titolo, l'ha preso da uno... Non so, non è che voglio parlare, che mo io so proprio intenditore di tutto, un tuttologo. Però Milan Kundera.
1: Non ho seguito Antonello Venditti.
0: Un libro l'hai mai aperto?
1: Ma leggevo Stephen King una volta.
0: Stephen King.
1: Questi libri me li leggevo io, a me solo queste cose mi piacevano.
0: Sì, hai creato diciamo una cultura molto malata. E io conosco un altro, lo vedo allo specchio ogni giorno.
1: Siamo
0: uguale,
1: molto
0: sì.
1: Malati. In
0: però ogni tanto un altro libro, diciamo un best seller, un qualcosa di... Ti è mai capitato tra
1: ho
0: le
1: incominciato,
0: mani?
1: Ho incominciato, l'ultimo libro che ho visto alla Procchi, ho visto il libro...
0: Alla Procchi?
1: Procchi,
0: proprio nemmeno una cosa che dici, mo la compra, il
1: 5 franchi avevo comprato, avevo trovato il libro,
0: così appresso, ok.
1: Come si chiamava? La signora del male, cioè ci avevano fatto pure il film, l'intervista col vampiro, e poi avevano fatto il secondo film.

0: viaggio cosa ci regala, perché qualcosa lui sta ricercando. Stai ricercando delle cose belle?
1: No, no, non stavo ricercando nessuna cosa, stavo un po' ascoltando il vostro discorso culturale. No,
0: bellissimo.
1: Stavo guardando un po' in giro, vedendo un po' le notizie. L'estate iniziano le vacanze, diciamo che qui nella regione nostra siamo nella prima settimana di vacanze scolastiche, quindi ognuno fugge, va e non va, e stavo pensando a Zacco.
2: Dica.
1: Caro Zac, non è che è molto tempo fa, pochi anni fa, anche tu
0: facevi parte dei bambini che andavano a scuola.
1: Esattamente, sì. E mo volevo domandarti se tu ricordi indietro, per quelli che ci ascoltano, il gelato qual era?
2: Gelato Algida.
1: Era Algida.
2: Algida.
0: Che Basilea poi era Algida.
2: C'era
1: l'Algida. Come che tu
2: prima,
1: stavi...
2: prima mi sono mangiato, si può dire, non si può dire, no. Maxi Bon mi sono mangiato prima.
1: Come non si può dire? Si può dire
0: Maxi Bon.
2: Maxi Bon è buona. Cercavo quei cornetti, quei cornetti.
1: Ma quando eri piccolo tu ancora non c'era il Maxi Bon.
2: No, ancora non c'era, però ci si mangiava il gelatino, la coppa del nonno, quei gelatini là.
1: La coppa del nonno.
2: Poi ci stavano quei gelati Calippo, quelli con la sorpresina finale.
1: C'era il Calippo. C'è anche il Calippo Turan.
0: Calippo con la sorpresina finale è molto sessuale.
2: Infatti, alla fine c'erano tipo una cosa gommosa, tipo una gigomma. Però doveva arrivare fino in fondo.
0: Dovevi arrivare fino in fondo.
1: E io quello vi volevo dire. Voi mi stuzzicate, io basta che faccio una domanda e vedete. Zacco dall'horror passa al porno. Andiamo con il sound.
0: Sì.
1: Perché io gli chiedo il gelato e lui mi parla che deve arrivare fino in fondo.
0: E
1: non si può, non si può. Quindi il Calippo deve arrivare fino in fondo.
2: Sono parole vostre.
1: Io sto ripetendo ciò che il maestro ti ha suggerito, perché non si vede, ma il suggerimento è venuto dal maestro con il...
0: Sì, ho dato un piccolo...
2: È sempre lui
0: spunto.
2: Che istiga alla fine.
0: Comunque, prossimo brano, ragazzi, tenetevi forti perché qui andiamo adesso a Napoli.
2: A Napoli.
1: Sempre anni 80.
0: Anni 80, quindi può essere soltanto lui, Pino.
2: Pinuzzo.
0: Non è Nino D'Angelo, è Pino. Pinuccio, che con questa traccia che andremo ad ascoltare ha sancito la totale apertura internazionale, registrando questo pezzo, o meglio il disco, gran parte del disco, negli studi di Londra. Il brano vanta la collaborazione, il brano che andremo ad ascoltare adesso, al basso di Alfonso Johnson. Zacco saprà che è un mitico musicista dei Weather Report.
2: Conosciutissimi,
0: scherzi. Dimostra come il Neapolitan Power, come veniva chiamato questo bel funk napolitano prodotto da, diciamo, tutta la Napoli centrale, sapesse mescolare la lingua napoletana all'inglese, creando un funk soul che non aveva nulla da invidiare le produzioni americane. Così si legge. Quindi andiamo ad ascoltare questo pezzone di Pino Daniele del 1984, Keep on moving.

0: Di stadio,
1: qui si lavorava molto con la famiglia, diciamo, di Vasco Rossi e da Bologna naturalmente Luca Carboni, Lucio Dalla. Gran bel sound.
0: Posso raccontare un aneddoto?
1: Comunque era allo stadio il brano. Tu hai un aneddoto sui stadio? Sì, vai.
0: Gli stadio 5 anni fa erano venuti da
1: Pesco,
0: a Pesco.
1: Come si chiama il paesello?
0: Pescolanciano in Molise.
1: Molise aggiusti un sacco. Se dici Molise sembra una cosa tipo Modena.
0: Molise una,
1: è solo Pescolanciano.
0: Molise è l'ultima regione d'Italia, cioè l'ultima.
1: Come valore, diciamo.
2: L'ultima regione.
1: Non ci sono strade.
0: La più giovane regione d'Italia che esisterà. Prima Abruzzo e Molise erano insieme, poi si sono separati.
1: Quanto tempo fa è successa questa cosa?
0: Una trentina d'anni fa.
1: Separazione
2: Abruzzo
0: e Molise prima erano
1: Abruzzo vi abbandonava Abruzzo abbandonato. Capisco.
0: E ci stavano lì, ogni anno in paese da noi si festeggia la Madonna di Sant'Anna.
1: Certo, ogni paesello c'ha, diciamo, le sue.
0: Che aveva salvato 100 anni fa la gente da un terremoto, quindi si festeggia, portano i covoni di paglia, quindi fanno sta festa e invitano ogni anno cantanti. Ci sono venuti Neri per Caso, Fausto Leali.
1: Risparmiaci la scaletta di chi è venuto.
2: Tipo Sanremo.
0: E quell'anno lì sono venuti gli sta. È venuto pure Pupo.
1: Ci voleva. C'era anche Eva Enger.
0: No, Eva Enger non è
1: Pupo.
0: Venuta.
1: No.
0: Non mi ricordo che è venuta, vabbè, non importa. Sono venuti gli stadio.
2: Non è venuta.
1: Quella è venuta parecchio.
0: Questi prima di venire da noi a cantare.
1: In stadio, cantando. Ma quanti anni fa questo?
0: 5 anni fa.
1: Ma quindi dopo aver vinto Sanremo?
0: Sì. Era dopo, prima, quel periodo lì.
1: Quindi costavano. Com'è il sindaco è riuscito a sganciare tutto sto cash?
0: Ringraziamo il nostro sindaco, che è mio cugino.
2: Ma questo volevamo. È parente proprio.
0: Perché,
2: ma da quanti anni è?
1: Salutalo, dai, salutalo in diretta.
0: Ma non ci sente.
2: Una ventina d'anni.
1: Non ci sente. Salutalo, non ci sente. Ma che te, tu manda nell'etere, che poi la registrazione gliela mandiamo.
0: Un saluto al Manolo, il.
2: Ma non lo sacco?
0: Ma non lo sacco, il consigliere.
1: Proprio il sacco, proprio tu, è roba tua. È bellissimo.
0: T'ho detto. Sono giusti cazzo di stadio.
2: Ma è consigliere o sindaco?
0: Sindaco.
1: La storia del stadio non la finiamo per oggi. Vai.
0: Sono venuti gli stadi il giorno prima. Erano andati tipo a farsi massaggi a una spa. Il cantante
2: Pescolanciano ci avete pure.
0: No, a un paese vicino.
1: A una spa
0: che il cantante Curreri era mezzo scassato.
1: Certo, perché poi è stato male anche Gaetano Curreri.
0: È stato male, infatti. Poi è andata alla spa un paio di giorni con tutta la troupe a farsi questi massaggi. Il giorno del concerto, questi qua si volevano andare per fare.
1: Se
0: volevano andare a preparare per il concerto, sono venuti proprio in paese da noi.
1: Ah, okay.
0: E lì c'avevano il salottino. Poi volevano andarsi a preparare e andare dal barbiere. Dice: conciami i capelli, fammi la barba in paese. Dice,
2: l'educazione.
0: Vanno lì. Questi stava per chiudere sto barbiere. Dice: no, scusate, abbiamo chiuso.
2: Noi gli ha tagliato i capelli.
0: Siamo venuti apposta. Dice: e che cazzo tiene aperta?
1: Ma tu sei proprio le fra.
0: Ha chiuso la porta in faccia.
2: No. Quindi il barbiere proprio ha detto no. Doveva essere un neo, perché in Molise ci stanno dei neomelodici importanti.
0: Ci sono i neomelodici pure in Napoli, nel Molise.
2: E per questo doveva essere un fan di un neomelodico.
0: E poi queste ragazze vanno alla sera del concerto.
1: Ma come si sa sta storia? L'hanno raccontata poi sul palco?
0: Però
1: o proprio andata in
0: paese? Vabbè, poi
1: c'eri
0: paesi.
1: Tu presente pure?
2: Paese, sono quattro persone là.
0: Quella sera lì c'ero io presente, però la voce gira questa cosa. Il barbiere non ha voluto fare la barba e i capelli ai cantanti. Forse era solo a uno o due membri del gruppo. Si è rifiutato di farci i capelli
1: e Perché era tardi.
0: Mo chiudo, a magna all'italiana.
1: Bellissimo.
0: La sera
1: durante
0: il concerto arrivano sti gruppo di amici che conoscevo. Quella banderola, sai, quelle bandane con le grandi
2: striscioni proprio.
0: Salutaci Vasco. Curreri che non ci vedeva, si è dovuto mettere gli occhiali e guardavo così, che cazzo hanno scritto.
1: Cioè, salutaci Vasco.
0: Salutaci Vasco.
1: Bellissimo.
0: Perché sapendo Curreri scrive, no, Vasco scrive Curreri. No,
1: Curreri sono cresciuti assieme.
0: Sono cresciuti, si scrivono i cantanti. Questi piccoli aneddoti di paese.
1: Bella, questa è una chicca.
0: Come vengono trattati
1: i nostri famiglia
0: cantanti.
1: Sacco, abbiamo ricevuto una chicca d'esta.
2: E questa è proprio
1: quindi stadio, vedi, noi suoniamo dei brani, vita vissuta, Zacco ha delle chicche. Sì, vediamo se poi col prossimo.
2: Poi questa
1: brano...
2: è una grandissima cultura italiana, nei paesetti si fanno questi concertini d'estate e tantissimi artisti hanno iniziato in questo modo o si sono fatti conoscere in questo modo. Naturalmente oggi con il digitale non è più la stessa cosa, ma questi diciamo che questo tipo di feste, di modo di passare l'estate tutti insieme un paesetto è una grande fortuna culturale, anche perché in quel modo il paesetto si vede, quindi ognuno vede qualcuno, e là sono nati molti matrimoni, molte storie che sono diventate quello che diciamo che ho fatto un po' il giro a
1: però
2: lungo
1: ci avviciniamo
2: per arrivare a un certo modo anche quello che facciamo adesso noi ora, perché andiamo Maurice, andiamo a suonare un brano di una ragazza proprio di qui, di Laufen, che è a pochi metri, Zacco, quattro passi a piedi e siamo a Laufen. Insomma, diciamo non con questo caldo, però diciamo quattro passi e siamo là. Stiamo parlando di un artista che inizia a uscire sul palco musicale, un artista che non canta solo, fa anche l'attrice, e la introduco così, Ida Lin-Hübscher. Trovate tutte le informazioni anche sulla rete, lidain.ch, li trovate tutto, e lei è uscita appena con un nuovo brano, un brano estivo, e lo canta in italiano, e abbiamo detto perché no, andiamolo a suonare anche noi qui a Italia X, diciamo anche per introdurre, perché il prossimo mese ad agosto Italia X non sarà in onda, sarà in vacanza, e quindi non c'è migliore cosa per ognuno che ci sente, un nuovo brano di Ida Lin Hübscher. Trovate tutte le informazioni, il brano in italiano si intitola Vacanze in Italia, e andiamo a ascoltare, maestro.

0: e da un pezzo estivo all'altro. Qui diciamo che abbiamo aggiunto un paio di bongos, un po' di suono house. Si sente anche la produzione che si affaccia a Biel, dove vive un basilese di nome Mario,
1: che è anche pugliese, perché il sound viene anche dalla Puglia.
0: Produce questi ragazzi, quindi dal suo label Ferrini Records. Abbiamo questi ragazzi Massimo Coluce e Gabriele Ciullo. Non pensare male tu quando senti Ciullo.
2: Non penso
0: proprio.
2: E
0: il titolo è A New Day.
1: È New Day, quindi dopo le vacanze in Italia con un po' di house stiamo andando verso le spiagge, verso le notti calienti, caro Zach, quelle notti da ballare fino alle 5 di mattina sulla spiaggia con il falò.
2: Dopo 20 minuti che mi sono seduto su una panchina vicino a un falò in mezzo al freddo, già mi scattano le emorroidi.
1: Ecco, tanto per aggiornare
0: questa cosa.
1: Aggiornare. Eppure, caro Zach, io come ho capito, invece il Zach è il tipico con la bandana bianca, tipo un grande Silvio che introduce. Io lo vedo a Zacco con il costume, con i Simpsons sopra, sulla spiaggia a ballare sul lounge, la bandana bianca vicino al falò e poi il calice fino alle 5:30 di mattina.
0: Andato, Biagio ci ha lasciato.
2: Ormai Biagio
0: caldo, ormai l'ha presa.
2: Sta più bella che te qua.
0: Si è lasciato trasportare dal
1: Calippo.
0: Questo bel brano ancora con Calippo e non si arrende, bella. Ci sta. Bene, ragazzi, che volete dire?
1: E che vogliamo dire? Andiamo con
0: un altro brano. Vogliamo riprendere in mano un attimino la situazione con gli anni 80 italiani, perché manca un elemento dei, diciamo, i top più conosciuti di quel periodo. In questo brano che andiamo ad ascoltare, praticamente c'è niente po' di meno che Eric Clapton in persona, che ascoltando i brani di questo elemento disse: mamma mia, io voglio partecipare. Quindi alla chitarra è andato in studio con Zucchero ed hanno inciso questo brano, che si trova nel disco, diciamo, dei record di Zucchero, che è Oro, Incenso e Birra. Quindi stiamo parlando del 1989, e qui abbiamo alla chitarra Eric Clapton, ma l'artista è Zucchero, Sugar Fornaciari. Il brano è A Wonderful World. È uscito un po' alla Dario Argento, horror.

0: Zucchero, zucchero, zucchero.
1: Sugar,
0: sugar. World. Sugar Fleppeton alla chitarra elettrica. Sentite in sottofondo, è lui, Eric.
2: È lui, e noi siamo arrivati quasi alla fine. Vi ricordo che ogni primo giovedì del mese, qui dalle 19 alle 20 su Radio X, c'è Italia X con il buon sound italiano. Il prossimo mese, il mese d'agosto, saremo in vacanza, ma ci risentiremo qui il primo giovedì di settembre con soprattutto buon sound e chiacchiere. Ringrazio il nostro Zacchet.
0: Grazie. Quando è la festa lì al paesello che veniamo tutti lì?
2: A Pescolantano.
0: Sto paese agosto?
3: A fine mese, 27 luglio.
0: Ok, si sa chi va quest'anno?
3: Vorrei vedere.
0: Ok, dopo vediamo.
2: Vediamo chi
0: raccomando.
2: Canta. Telefono un po' a Manolo.
3: Sembra risponde, ormai lui è già alti livelli.
0: Alti livelli.
3: Non mi caga più a me.
2: E ringrazio soprattutto il maestro per il sound, sempre bellissimo anche questo viaggio negli anni 80. E poi, come sempre, regalato il pinuccio che io preferisco più di tutti e per sempre. Caro Maurice, caro maestro, caro Zach, noi ci risentiamo a settembre.
0: A settembre, ciao.
2: E caro Zach, lascio a te
3: bella
2: per
3: riga.
2: L'ultimo brano.
3: Noi vi salutiamo intanto con la nostra mitica canzone che ormai non ha più bisogno di presentazioni.
2: E quella era proprio
3: il barbiere di Siviglia. Figaro, vi lasciamo con Porti in Faccia. Non ci sono parole, ragazzi, non ci sono parole.
2: Ciao.